0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: I testi. I testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, a Dio vanno bene, l'abbiamo già fatta anche in cazzo femminile. E facciamo la bella.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Era un segreto avvicinarsi qui.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres,

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti, compà, ma tu sto scecco lo uccidi? Ma come lo uccidi? La pulurraggia, non vedi che non vuole camminare? Io me lo zico, ma lo mangio, ma lo giù. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno cammina. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Ma invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Il ciotto, dammo lo sacco dalla paglia, che lo scecco non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, cammina, ma le carni! Ecco il ciotto, che da paglia, un secondo ricchio, stasera.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Al momento ho sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare espandersi dentro e come una carezza calda.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente